0: Gida shine inda muke samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce muke ba wa onga.
1: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
2: Don haka muka ce, mu koma gida, abinci na can na jira.
3: A ci gaba da more gida tare da onga. With the Nama Sanya.

a cikin shirin na yau, an jadda aka koka kan matsalar tamowa da ke ƙara yawaita a jihar Bauchi tare da kira ga masu ruwa da tsaki, musamman malaman addini, shugabannin al'umma da 'yan jarida su ba da tasu gudunmawar don canja alƙaluman da ake da su. A madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri, ni jagoran shirin Uzairi Dauda Bunga ke fatan mu haɗa hannu don amfani da abinci mai gina jiki ga mata masu juna biyu da ƙananan yara a guje matsalar tamowa.